0: vuoto che ti terrà compagnia fino alle 13. E allora buon proseguimento di giornata e noi, se vuoi, ci risentiamo domani mattina, come sempre, a partire dalle 6 fino alle 9 qui su Dimensione Suono Soft. Io ti aspetto. Ciao da Laura Buono.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: L'unica cosa che mi porterebbe sulla Luna non è poter realizzare qualcosa di impossibile, né avere soldi, né avere quello che altri non hanno, ma solo poterti tenere tra le mie braccia. Un'emozione che nessuno capirebbe.
3: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: fuoco d'artificio.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
2: Wow.

0: Bye bye. Buongiorno, martedì 7 luglio, fuori fa caldo, finalmente è estate. Qualcuno dirà, ma come finalmente? Che sì, finalmente signora, è luglio, deve far caldo. La neve l'ha sempre fatto, diceva un signore che era molto famoso sui social qualche tempo fa. Buongiorno da Francesco Caboto, questa è Dimensione Suono Soft. Un bacio a Lauro Bono che vi ha svegliati anche questa mattina. La ritroviamo domani a partire dalle 6. Invece a me, errore blu, mi ritrovi qui tutti i giorni dalle 9 alle 13. Ci sei? Batti un colpo? Oggi ti chiedo una cosa così, come se fossimo proprio dei vecchi amici, no? Quando ci si incontra. Allora, hai organizzato le ferie, le vacanze, dove vai quest'anno? 320 20 41 433, anche perché magari prendo pure qualche spunto, no? 320 20 41 433, ditemi se avete già organizzato le vacanze, dove andate, cosa farete. Un fiorino, o magari le avete già fatte, siete tornati e quindi le vacanze sono già un lontano miraggio, oh? Però bisogna sempre poi bilanciare, no? Se uno dice vabbè, ormai l'anno prossimo per le vacanze, però uno potrebbe dire, ma intanto tu le vacanze le hai già fatte, a me mancano tipo 4 settimane per andare in vacanza. E alla fine chi vince e chi è felice, questa è la soluzione, signora. Qualche cos'è la vincita? La vincita è essere felici. Chi è felice e chi è felice vince, tutto qui è semplice, è lapalissiano. 9:15 in diretta fino alle 13 insieme a me. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammira il Bioparco sotto una luce tutta nuova. Questo sabato non perdere Avventura in Foresta, un'attività speciale per i bambini tra tigri da salvare e animali dai denti sorprendenti per imparare a proteggere la natura, divertendosi e conoscere gli incredibili adattamenti del mondo animale. In più un fantastico face painting per tutti. Bioparco, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
3: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
2: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
3: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
2: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: valentinoautomobili.it.
4: Ciao Sara.
5: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
5: Wow, e i costi?
6: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
9: Estate significa relax, viaggi, amici e famiglia. E se avessi bisogno di un medico? Ci pensiamo noi. Le cliniche Ars Medica e Ars Biomedica restano aperte sempre. Emergenza H24, assistenza domiciliare e servizi diagnostici attivi tutti i giorni dell'anno, anche ad agosto. Qualunque sia la tua esigenza, perché Roma si cura qui. Ars Medica e Ars Biomedica, le cliniche vicine a te. Scopri di più su clinicaarsmedica.it e arsbiomedica.it. Direttore sanitario, dottoratus Gentile.
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli.
11: da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro!
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
14: È scappata! Con uno del posto!
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Pewex, qualità conveniente sempre.
16: Torna l'uno più uno da Pewex. Fino al 9 luglio prendi due e paghi uno. Gocciole classiche 500 grammi, due confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate, un chilo, due confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
17: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litoranea, Ostia. marinvillage.it.
18: Vivi l'atmosfera della Croisette. Dal 9 al 15 luglio, in esclusiva al Quattro Fontane, torna a Cannes, a Roma, Mon Amour. I migliori film dell'ultima edizione del Festival di Cannes in anteprima nella capitale. Vivi, grande cinema d'autore, dal 9 al 15 luglio, a cura di Anec Lazio. Info e programma su aneclazio.it.
19: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E se mai visto piangere

0: sono ancora lontane, non ho ancora deciso la meta, forse Grecia o Toscana, deciso sempre all'ultimo. Carlo da Roma ha organizzato un piano di aria fresca e pulita sulle Dolomiti in Val di Fassa a fine luglio. Rosella fra 10 giorni parte per Liperi, che bella Liperi, la mia isola del cuore. Francesco da Roma ad agosto prima a montagna e poi Soriano nel Cimino, poi mare a Portici, doppia vacanza. Grande fra Edoardo da Ostia, tutto improvvisato, qualche giorno a Nizza, dintorni, poi andremo a trovare mio figlio che farà uno stage a Lucca e poi mare. Paola, per me quest'anno ci saranno diversi giorni di gita in bicicletta sui Colli Euganei. Anna Lisa dice ferie a Ferragosto in Umbria, a Todiano vicino Norcia, il paese di mio suocero, lui almeno si respira un po' di fresco. Marco dice quest'anno andrò in Colombia, Medellin e anche qualche giorno ai Caraibi, non sto più nella pelle. Sono Stefania da Velletri, io invece farò una settimana in camper in Abruzzo, zero prenotazioni, decideremo strada facendo, come cantava Claudio Baglioni. Gianni da Pomezia, Salento con tutta la famiglia. Lucia da Tivoli, quest'anno niente mare, mi rifugio in Trentino tra boschi, rifugi e passeggiate. Roberto da Latina, settembre Grecia, isola ancora da scegliere, l'importante è che ci sia un mare trasparente e una taverna sul porto. Oh, mi avete messo la voglia di partire. Io intanto la valigia è pronta, non lo so, metto anche i braccioli perché non si può mai sapere, come dicevano i saggi, però magari oggi Beppe Pellegrino non ci porta al mare, chissà dove ci porta.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Giovanotti all'ascolto, ancora un consiglio per quest'estate. Qui non andiamo con aerei, non dobbiamo prendere traghetti, ma semplicemente la macchina. Andiamo in Toscana, esattamente, facciamo tappa in uno dei borghi più affascinanti della Maremma toscana. Questo è un posto un po' snob, dicevano, ma invece non è vero. Secondo me non è snob, è anche semplice da raggiungere, poco costoso, molto bello, un po' solitario, un po' selvaggio. Parliamo di Capalbio. Da lontano appare come una fortezza sospesa tra le colline e il mare. Entrando nelle sue mura medievali si ha la sensazione che il tempo abbia rallentato, e invece no. Passeggiare tra le viuzze è un piacere semplice, puro divertimento. Pietre, silenzio e scorci che si aprono improvvisamente sulla bellissima, fantastica campagna toscana. Ma Capalbio nasconde anche una sorpresa molto particolare che vi racconto. Poco fuori dal centro si trova il Giardino dei Tarocchi, che non c'entra nulla con le carte, creato dall'artista franco-americana Nicky de Sanfal, una strana che ha inventato il Giardino dei Tarocchi qui. Troviamo enormi sculture coloratissime che rappresentano gli arcani maggiori dei tarocchi. È un luogo visionario, molto surreale, che contrasta con l'atmosfera medievale del borgo. Questa zona è famosa anche per la sua natura incontaminata, le spiagge e la tradizione gastronomica maremmana. Capalbio riesce a fare qualcosa di raro, secondo me. Mettere insieme la storia, l'arte contemporanea e un paesaggio senza che nulla sembri fuori posto. E ricordate che non è una località snob politicamente frequentata da gente di sinistra, di destra, del centro. È bello tutto, Capalbio è bellissima, costa poco e si raggiunge facilmente, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: The Weeknd. È ancora lontano quello, il prossimo sabato e domenica, magari per qualcuno è anche una fuitina a mare, come si suol dire. Invece The Weeknd appena ascoltati qui con Your Eyes per chiudere la prima ora in questo martedì 7 luglio su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Tra poco le ultime notizie e poi ti faccio una domanda che ti sarà sicuramente scomoda. E la domanda che ti faccio è questa qui, attenzione, c'è qualcuno, c'è una persona che senza saperlo occupa ancora un appartamento nella tua testa, no? Magari qualcuno che ti ha deluso, che ti ha tradito, che ti ha fatto arrabbiare anche anni fa. Ne parliamo tra poco nelle nostre Good Life.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: La mobilità a Roma cambia passo. Dal 6 luglio il bus a chiamata ClickBus è attivo in 4 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana. Dal 13 luglio si estenderà anche a Valle Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Niente percorsi fissi, prenoti quando serve e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Puoi usare il tuo abbonamento Metrebus o pagare a bordo con Tap & Go. Scopri la data e gli orari del nuovo servizio nel tuo quartiere su romamobilita.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
4: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
5: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, 2 confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
6: Supermercati Pim, i bei di risparmio, di qualità.
7: Tornano i saldi di Ciminelli Casa, ancora più convenienti. Le migliori firme dell'arredamento italiano, scontate fino al 60%. Stosa, Mobilturi, Moretti, Tomasella e tanti altri. Approfitta dei saldi. Nelle sedi di Via Prenestina, anche domenica.
8: Il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
7: Ciminellicasa.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
9: Bentrovati da Andrea Soprani. C'è un nuovo indagato per l'attentato al giornalista Siegfried Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. In base a quanto si apprende, Lavitola sarebbe stato oggetto nei giorni scorsi di una perquisizione da parte dei carabinieri, dove sono stati sequestrati cellulari e PC. L'imprenditore, già in passato